0: una serie internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho certo usato. No,
2: non
0: si
2: può fare carne,
0: non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne.